0: a diario. Mix Radio.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto, Zagazao.
2: Cocaine, cocaine.

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.